dan don bañ ba doole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seen kaw.

Serza masamba trayer mangasa kapurar mitsotsu lagarap moye busher se bosoro. Yisa tra tata tengomuaga tremasir friends atumpa kuvalimbani komanda kafua.